è che questo pezzo è in realtà una cover perché fu scritto nel 64 per Nina Simone e che Leroy Gomez iniziò come sassofonista di Elton John.

da nessuna parte potrete ascoltare un messaggio simile, dove dopo Leroy Gomez trovate un altro grande genio della musica, Mico Monardo. Funk si comincia.

Domenico Monardo, o più semplicemente Mico, originario della Pennsylvania, inizia a 9 anni a suonare la tromba, ma non trascura gli studi di batteria e direi che si percepisce molto bene. Un palmarès di tutto rispetto comprende la coproduzione di Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor, la vastissima opera di rivisitazione di brani di film di fantascienza di cui era molto appassionato, a cominciare da Guerre Stellari e da Star Trek. Un suo album ha visto la partecipazione di ben 75 musicisti. Dulcis in fundo è suo, l'assolo di tromba in

The 24 Plus One, gruppo rap che quando firmarono per l'etichetta di Bobby Brown, la Enjoy Records, nessuno di loro aveva più di 17 anni. Questa è la loro Rapping and Rocking the House.

0: the nuts.
1: I Funky Four aggiungono Plus One al nome del gruppo poiché ne faceva parte anche Sha-Rock, ovvero una delle prime rapper donna a comparire sulla scena ed a impreziosire notevolmente i brani.

Lords of the Funk, ovvero grandi artisti, grandi gruppi, Hot Chocolate, Going Through the Emotions.

Gene Chandler su etichetta G-Records, che si intuisce facilmente far parte della 20th Century Fox, stavolta con When You Are a Number One.

ridendo e scherzando, i T-Connection arrivano ad una importante settima presenza. Siamo un po' più su con il periodo perché ci troviamo nell'84 e dall'LP omonimo ci ascoltiamo Take It to the Limit.

ne prego, George Clinton, Juni, i Funkadelic. Questo intero LP è stato al numero uno in classifiche prestigiose. È certificato platino, la rivista Vibe lo ha inserito tra i 100 LP essenziali del XX secolo. È al numero 177

produce due album con questo pseudonimo e sarà noto anche come polistrumentista e produttore dei New Edition, dei New Kids on the Block e altri. Questa è Moving On Up.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was...
3: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
4: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos.

0: oyentes de la América Latina.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Buongiorno da Sabrina da Radio Studio X, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, 60 minuti dedicati non solo alle canzoni ma anche alle notizie, non di cronaca, notizie divertenti che ho trovato in rete e che spero possano strappare un sorriso, certe volte delle grasse risate, sì, perché i nostri simili per visualizzazioni, per mettersi in mostra, soprattutto ultimamente con questi social, riescono davvero a fare le cose più impensate. E poiché c'è un detto che recita la mamma dell'imbecille è sempre incinta, direi che anche oggi abbiamo una puntata ricca di avvenimenti divertenti. Ma come sempre andiamo per ordine, perché il programma inizia con la musica. E più esattamente con un brano che ha fatto parte della colonna sonora di un film degli anni 80 che ha avuto un grandissimo successo. Sì, batte la pesca, ce n'erano tantissimi, ma lo dico subito. Beverly Hills Cop, cioè un piedi piatti a Beverly Hills con Eddie Murphy. E ascoltiamo allora questo brano che si intitola The Hitch is On di Glenn Frey.

Siccome quando qualcosa è successo è meglio sfruttarlo al massimo, spremerlo, ecco che accade che delle volte dei film ne fanno non so quanti seguiti. Qui si sono limitati a Beverly Hills Cop 2, se non erro. Comunque ci sono stati altri film che invece sono andati avanti per non so quante puntate, tipo Rambo o Rocky. In questo caso invece non sono andati oltre, ma noi continuiamo naturalmente, anzi iniziamo con la prima notizia. Andiamo in Corea del Sud, dove il direttore di una banca ha confessato di aver prelevato ingenti somme di denaro dalla cassaforte e di aver tentato di coprire questi suoi furti, queste sue azioni, sostituendo le banconote con banconote false. Ma ciò che ha davvero attirato l'attenzione non è stato tanto che fossero false, era l'aspetto di queste banconote, perché ha utilizzato repliche caricaturali di banconote da 50.000 won con animali di cartone animati come anatre, orsi, insomma, che aveva ordinato su internet. Poiché solo lui controllava la cassaforte, il tutto poi è stato scoperto con un certo ritardo, ma una volta scoperto la banca naturalmente ha allertato le autorità e ha preferito risolvere il problema internamente, licenziando il direttore responsabile e aggiungendo che comunque questi aveva restituito il denaro rubato e che la banca considerava la questione chiusa. Ecco a cosa mi riferivo all'inizio quando ho detto che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Questo è stato un parto spettacolare, perché come puoi pensare di farla franca sostituendo delle banconote con l'immagine di paperottoli, di orsacchiotti, eccetera eccetera eccetera. Infatti non l'ha fatta franca. Sarebbe molto interessante sapere cosa li frulla per la testa a queste persone, ma non lo sapremo mai, per cui mandiamo in onda la prossima canzone, che è Good Heart.

Avevo già dato notizia di una festa annuale, o meglio di una convention di anime annuale che si tiene per 4 giorni al Convention Center di San José in California. Cosa era accaduto? Alcune modelle avevano immerso i piedi in secchi, pieni di succo di frutta, per poi venderli ai giovani assetati. Ecco, sì, praticamente loro i piedi sporchi, che schifo, li immergevano in questo secchio dove c'era il succo e poi il succo veniva venduto. E hanno fatto anche un sacco di quattrini. Ebbene, ad una convention di cosplay a Guangzhou in Cina, la Firefly Comic Con, alcune modelle hanno fatto una cosa simile, hanno immerso i piedi nei secchi pieni di limone e cola e hanno venduto questo succo molto gradevole al prezzo di 50 yuan, cioè 7,50 dollari, più o meno 7 euro a bicchiere. E anche in questo caso un successone, pare che ci sia stata una fila lunghissima di uomini assetati per poter gustare questa deliziosa bevanda.

1979, così per la cronaca, tanto per rinfrescare la memoria, era un tormentone, una canzone di Rino Gaetano intitolata Ai Maria. Ma torniamo alle nostre notizie, perché ho parlato di queste modelle durante queste convention che immergono i piedi in secchi pieni di liquido dove hanno spremuto limoni e hanno versato Coca-Cola e poi riempiono i bicchieri e li vendono a qualche imbecille. Adesso direi di parlare di qualcosa da mettere sotto i denti, non di liquido. E andiamo per questa notizia in Thailandia, più esattamente a Pattaya. E qualcuno magari ci farà anche delle vacanze, quindi la prossima volta ricordatevi di andare in questa pasticceria Sai Wan Bakehouse, perché propone croissant pelosi. Il croissant si sa che è un alimento base della cucina francese da secoli, ma a Pattaya vengono preparati con il fat choy, un'alga nera commestibile comunemente usata nella cucina asiatica, che li fa somigliare ai peli pubblici. Come si dice, ogni pubblicità è buona pubblicità, e nonostante i pareri contrastanti, i croissant pelosi hanno avuto un grande successo e vanno a Roma sia da parte della gente locale, la gente del posto che va in pasticceria, ma anche i turisti. Sinceramente queste notizie mi hanno fatto un po' rivoltare lo stomaco, per cui adesso rifacciamoci, non dico la bocca perché è impossibile, ma le orecchie con una canzone degli America, Tin Man.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Il viaggio alla ricerca di notizie continua e restiamo in Oriente, dopo la Cina, dopo la Corea, andiamo in Giappone. E una delle ultime cose che magari uno si potrebbe aspettare mentre fa la spesa al supermercato è quella di trovare la faccia, il volto di un attore, in questo caso giapponese, che ti fissa da una lattuga. È Mac Tokyo, questo è possibile, e l'attore in quest'ora è Tatsuya Fujiwara. Beh, è un belloccio davvero, però forse non si meritava di mettere la faccia sulla lattuga. Ma perché? La lattuga ingiallisce più velocemente a causa del caldo, e nel tentativo di combattere lo spreco alimentare, un colosso alimentare giapponese ha collaborato con una cooperativa di produttori e ha chiesto all'attore Tatsuya Fujiwara di prestare la sua faccia, il suo volto, a questa campagna, e l'effetto marketing è stato immediato. La lattuga, che probabilmente sarebbe stata buttata via, ha iniziato invece ad andare a ruba. È stata messa in vendita una fornitura limitata, c'è anche una fornitura limitata di 10.000 cespi di lattuga, a volte appunto con il volto di Tatsuya Fujiwara. Ma quanto costa questa lattuga? Non lo so, non c'è scritto. Io credo che metà della popolazione di Tokyo ha fatto indigestione di lattuga, soprattutto la popolazione femminile. Proseguiamo, la nostra scaletta va avanti con i Ultravox e Dancing with Tears in My Eyes.

È il momento della pausa per quanto riguarda le notizie, perché adesso siamo a metà programma. Buongiorno in musica da Radio Studio X e vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, però essendo giunti a metà programma è il momento in cui dedichiamo uno spazio ad una cover, ma potrebbe essere anche l'originale. Ci sono tante canzoni che sembrano originali ma non lo sono, ma sono degli adattamenti, sono state rimaneggiate. I Guns N' Roses 1990 reinterpretarono un successo del 1973 di Bob Dylan intitolata Knocking on Heaven's Door. Bene, la versione dei Guns N' Roses parte in sordina per poi andare sempre più un ritmo graffiante che naturalmente non rispecchia l'originale. Però noi cosa ascoltiamo? Sorpresa, fra poco andrà in onda.

Quante volte si ascoltano delle canzoni, magari non si fa caso al testo per diversi motivi, o perché è in lingua inglese e quindi non si capiscono le parole, o perché per pigrizia non vogliamo star dietro al testo, o perché magari basta la melodia. Ecco, ci sono diverse cose per le quali uno ascolta una canzone. In questo caso, adesso vengo al nocciolo della questione, la canzone che abbiamo mandato in onda naturalmente era la canzone originale di Bob Dylan, che si intitola Knocking on Heaven's Door, cioè bussando alla porta del paradiso. È una canzone del 1973 che è stata scritta e utilizzata come colonna sonora di un film western, Pat Garrett e Billy the Kid, nella scena in cui lo sceriffo Baker viene ferito a morte. Vabbè, il significato comunque è quello del passaggio dalla vita alla morte, ma non vogliamo parlare di queste cose così tristi, era soltanto per dire che alcune canzoni veramente hanno un significato, altre invece no, perché magari le sono ripetitive le parole, però è importante il ritornello oppure la melodia che diventa il tormentone. Ma lasciamo da parte questi discorsi, adesso continuiamo con le nostre notizie e andiamo negli Stati Uniti, nel New Jersey, dove il dipartimento di polizia di un paesino ha condotto un'operazione di controllo della guida distratta in una zona del centro molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge sull'uso del cellulare alla guida e proteggere quindi le persone, perché utilizzare il telefonino mentre si guida è pericolosissimo. Eppure esistono dei sistemi, cioè ci sono gli auricolari oppure il viva voce, e non si sa bene perché molte persone preferiscono invece tenere il cellulare in una mano e l'altra sul volante. È una cosa incomprensibile, quindi usate questi sistemi che sono in dotazione in qualsiasi auto, adesso non ci sono più scuse. E pensare che è vietato usarlo in mano, questo telefono, anche se si è fermi ad un semaforo rosso. Però bisognerebbe che ci fossero dei controlli. Ma lasciamo perdere, cosa è successo in questa cittadina nel New Jersey? Un agente del dipartimento di polizia si è travestito da albero, si è coperto di foglie dalla testa ai piedi e così camuffato con un binocolo ha identificato decine di violazioni del codice della strada e ha portato nelle casse dell'amministrazione locale ben 74 multe in sole 6 ore. Per curiosità ho voluto controllare a quanto ammonterebbe una sanzione da noi in Italia per l'uso del telefono alla guida, che va dai 250 ai 1000 euro per la prima violazione e decurtazione di 5 punti dalla patente, la sospensione della stessa dai 15 giorni ai 2 mesi. Beh, io direi che se veramente mettessero in atto questa cosa, sospensione della patente, le macchine in circolazione sarebbero veramente pochissime.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Io non sapevo che esistessero calzini, magliette e lenzuola autopulenti. Ma cosa vuol dire? Significa che non occorre lavarli. A me sembra una cosa sinceramente abbastanza schifosa. Cioè, praticamente queste magliette, queste lenzuola possono rimanere in odore per oltre 30 giorni, per un mese. Vabbè, non contenti di questo, questa azienda però ha realizzato anche una linea di biancheria intima con un tessuto antibatterico che rimane pulito senza bisogno di lavaggio. Basta lasciare arieggiare la biancheria intima, le mutande, per un po'. Dopo averle indossate si può tranquillamente rimettere il giorno successivo. Per chi fosse interessato a indossare le mutande per diversi giorni senza lavarli, bene sapere che per adesso esiste nel colore nero, però l'azienda ha intenzione di commercializzare anche le versioni blu navy, bordeaux e verde scuro. Io le farei anche marroni, però è gialle, cioè marroni dietro e gialle davanti. Non ho trovato il prezzo delle mutande autopulenti, però ho trovato il prezzo delle magliette: 68 euro per una maglietta che rimane in odore per molto tempo. Se però volete risparmiare, c'è una versione da 33 euro che mantiene la freschezza per 3 giorni anche con un uso intenso, oppure la versione standard che non necessita di lavaggio per un massimo di 14 giorni. Auguro un buon shopping a tutti. Noi continuiamo con la nostra musica, con gli Hughes Corporation e One Good Night Together.

Sveliamo il mistero della notizia. Quante volte quando fa caldissimo si dice metterei la testa dentro un frigorifero? Ebbene, questo sogno si è avverato. Ed è stata un'azienda giapponese che ha fatto sì che questo progetto andasse in porto. Quale progetto? Quello di creare un frigorifero abbastanza grande da permettere ad una persona di sedersi al suo interno e godersi una temperatura ambiente di circa 15 gradi centigradi. A me questa temperatura sembra un po' bassina, però credo che sia regolabile. Per un effetto rinfrescante ottimale, comunque viene consigliato di rimanere nella cabina per circa 20 minuti, perché oltre tale tempo si rischia di avvertire un raffreddore. Ecco, questo magari è una cosa da evitare. Prezzo di vendita al dettaglio 1.600.000 yen, convertiti in euro sono 9.000. È una grande idea, una grandissima idea, per chi ha lo spazio in casa e per le estati torride uno si mette dentro il frigorifero. E chissà che non inventeranno anche magari una caldaia, cioè l'inverso: anziché erogare aria fresca, eroga aria calda. Ma mai dire mai, perché con queste aziende ci si può aspettare questo ed altro.

Penultima canzone in programma nel Buongiorno in Musica da Radio Studio X erano i KC and the Sunshine Band con Shotgun Shuffle. Però adesso è giunto il momento dell'assegnazione del premio, cioè la medaglia che io così virtualmente assegno a qualche fesso. Ecco, oggi ce ne sono stati tantissimi, perché io la vorrei assegnare, anzi le vorrei, me ne servirebbe una camionata. Il premio va a quei fessi che durante l'evento

0: sfumiamo Carol Douglas perché è giunto il momento di passare ai saluti. I 60 minuti a mia disposizione sono terminati, il tempo scorre molto in fretta. Spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la programmazione musicale di Radio Studio X. Vi ricordo di scaricare la nostra applicazione, come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.

0: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
0: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Para ustedes, los mejores éxitos de Radio Estudio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 2 minuti.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno.

0: a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole e chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: of Rhythm and dance with me.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Firenze in Pruneta e Incisareggello. Sempre verso Roma rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Pio 11 e Firenze in Pruneta. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Siamo al traffico ferroviario. Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento in linea. Sono previste cancellazioni, modifiche di percorso e variazioni d'orario per i treni regionali sulle linee Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino e Firenze La Spezia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagnaripoli. Da quest'oggi al via una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e della posa di binari in viale Giannotti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sinto connettiti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: Barbra Streisand. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, in calo a 3 km, la coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e Firenze Impruneta, verso Roma. Verso nord, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In A11, code a tratti verso Firenze tra B11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipili, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SCC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi o cancellazione per uno sciopero aziendale di 24 ore, garantite le fasce comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giugno.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
5: Radio Studio X.
6: Dai, ritmo ai

of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Cominciamo il Buongiorno in Musica, il programma di 60 minuti di notizie divertenti e canzoni. Quali saranno mai gli argomenti di oggi? Parleremo di tradimenti coniugali, interventi chirurgici per migliorare, fra virgolette, il proprio aspetto, perché in questo caso non è che lo migliorano. Comunque, non voglio anticipare altro, basta così, mi fermo qua e quindi spero di aver stuzzicato la curiosità. Intanto cominciamo con la prima canzone che è in scaletta. Iniziamo il Buongiorno in Musica con Candy Staton e Nights on Broadway.

corna, tradimenti. Eh sì, come ci si può difendere? Come si fa a scoprire se il proprio compagno o compagna, moglie o marito, fidanzata, fidanzato hanno una relazione? Ci si può affidare ad un investigatore privato oppure ad un robot aspirapolvere? Sì. Un uomo taiwanese è stato condannato a 5 mesi di carcere per aver filmato con un robot aspirapolvere la relazione extraconiugale della moglie. Questo filmato poi lui lo ha usato per citare in giudizio entrambi, cioè sia l'amante che la moglie, e chiedere così un risarcimento. Sfortunatamente per lui però quello stesso filmato è stato poi usato contro di lui in una controcausa per aver ripreso persone senza il loro consenso. Secondo la legge taiwanese, registrare o divulgare attività o informazioni private di un'altra persona senza informarla comporta una pena detentiva fino a 3 anni e una multa fino a $300.000 taiwanesi. In questo caso specifico però il marito è stato condannato a 5 mesi di carcere e al pagamento di una multa di $150.000 taiwanesi, che convertiti in euro corrispondono più o meno a 4.150. E mi viene in mente un'espressione molto comune: becco e bastonato.

parliamo della vanità, ma quanto saranno vanitosi questi uomini? Beh, le donne lo sappiamo, ma gli uomini ultimamente si danno da fare. In Russia, avevo già detto tempo fa, che vanno di moda le orecchie a cavolfiore, cioè vengono fatti degli interventi per dare la forma del cavolfiore alle orecchie per incutere timore. Ma pare che stia spopolando, non in Russia ma forse in tutto il mondo, il taglio delle ciglia. Mentre le donne fanno di tutto di più per avere le ciglia lunghissime, applicandole anche finte, invece gli uomini, alcuni uomini alfa, le considerano troppo femminile e le fanno accorciare per ottenere un aspetto più virile, nonostante i seri rischi che comporta questo intervento per la salute, perché la pratica di tagliare le ciglia non è solo bizzarra, ma anche pericolosa perché espone gli occhi a numerosi rischi. Ma tutto ciò non fermerà i maschi alfa, che continueranno a farsi accorciare le ciglia.

0: Era la voce di Natalie Cole, figlia d'arte, una cantante statunitense, figlia del famoso cantante Nat King Cole, con questo brano intitolato These Eyes.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

ci sono due notizie che entrambe riguardano la guida in stato di ebbrezza, e cominciamo dalla Gran Bretagna, no? Rido perché questa poi è incredibile. Quando gli agenti in servizio di pattuglia sull'autostrada vicino a Carlisle hanno visto una macchina che sbandava in modo caotico da una corsia all'altra, hanno pensato che l'automobilista fosse spericolato, e invece una volta fatto il controllo li attendeva una bella sorpresa. Non solo il conducente era visibilmente ubriaco, non aveva la patente, ma oltretutto era anche quasi completamente cieco. Una volta davanti al giudice ha trovato le scuse più incredibili, come che stava cercando di sfuggire da una difficile situazione personale, problemi relazionali, difficoltà finanziarie, insomma di tutto e di più. C'è da dire che, pur non avendo mai avuto la patente, aveva lavorato a contatto con le auto per gran parte della sua vita e quindi sapeva guidare. Se però vi state chiedendo come un cieco possa guidare per 241 chilometri di notte in stato d'ebbrezza, naturalmente non siete i soli. Lui ha spiegato che ancora qualcosa riesce a vedere e quindi si è limitato a seguire un grosso camion basandosi sui suoi fanali posteriori. Tutte le scuse inventate davanti al giudice però gli sono servite a poco, perché è stato condannato a 36 settimane di carcere con pena sospesa per 18 mesi. Gli è stato inoltre ordinato di astenersi dall'alcol per 90 giorni e di partecipare ad un programma di riabilitazione. Insomma, direi che se l'è cavata con poco.

Era la voce di Michael Jackson, Lovely One, 1980, quando ancora faceva parte del gruppo della famiglia. Eh sì, perché i Jackson 5 era tutto in famiglia, tutti i fratelli 5. Naturalmente Jackson 5 non si può sbagliare. Ma c'è un'altra notizia, avevo detto, che riguarda la guida in stato di ebbrezza, e per questa dobbiamo restare in Italia. Una pattuglia della polizia stradale di Riccione, impegnata in un servizio di controllo della circolazione, ha controllato un autocarro condotto da un sessantenne. Sottoposto alla verifica etilometrica è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Naturalmente gli agenti non hanno potuto far altro che procedere con la denuncia e il conseguente ritiro della patente. Naturalmente poi è stato invitato a contattare una persona di sua fiducia per farsi venire a prendere e affidarle il veicolo. È chiamato la cugina, che però si è presentata anche lei in evidente stato di alterazione. Insomma, una famiglia di ubriaconi. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro, hanno sottoposto anche la donna al test etilometrico e sorprendentemente è risultata positiva, con un tasso addirittura superiore a quello del cugino, e per entrambi a quel punto è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed è stato quindi necessario contattare un terzo parente. Ma sarà stato ubriaco anche lui? No, questa volta finalmente ne hanno trovato uno sobrio.

E questo è il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie divertenti e incredibili talvolta, anzi molto spesso, e canzoni Sabrina. Prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Sylvester e Dance.

alcune volte basta un colpo di genio, semplice magari, per fare quattrini a palate. Quello che è accaduto, o che sta accadendo, suppongo, a Sang Kiao Chap, naturalmente è cinese, questo è fuori dubbio, che ha avuto l'idea di trasformare i grattini sulla schiena in un vero e proprio servizio commerciale, dopo aver visto un breve video online di una moglie che grattava la schiena al marito e aver letto i commenti di persone che dicevano di essere disposte a pagare qualcuno pur di farsi grattare in quel modo. Ma come funziona questo servizio? Molto semplice, i clienti si sdraiano sulla schiena mentre il personale, indossando unghie di plastica appuntite, graffia il loro corpo. Zhang afferma di aver dovuto studiare le tecniche di graffiatura e persino inventarne alcune da zero, perché semplicemente non esisteva un servizio simile a cui ispirarsi. Quanto costa questo servizio? 300 yuan, cioè più o meno 39 euro l'ora. Occorre però aggiungere che, secondo Zhang, si tratta di un servizio unico rivolto a chi desidera alleviare lo stress e migliorare la qualità del sonno.

Stavo pensando, 39 euro l'ora per farsi grattare la schiena con delle unghie lunghissime di plastica. È una bella sensazione, sì, e non è neanche poi tanto caro a pensarci bene, perché facendo mente locale, grattare la schiena a una persona per 60 minuti non è facile, cioè è un po' noioso, un po' palloso, dai, diciamoci la verità, 5-10 minuti può andare ma poi viene a noia, però questo è il loro lavoro e vengono assunti proprio a tale scopo. Ma andiamo avanti con la programmazione musicale prima di passare alla prossima notizia, e con una canzone di Nada.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Argomento della prossima notizia, operatore telefonico, ma nel senso di colui che gestisce le comunicazioni tra un'azienda e i suoi clienti per fornire assistenza o vendere servizi, quelli che rompono praticamente, ci siamo capiti? Ecco, in questo caso però sto poveraccio in India ha avuto un'esperienza traumatica. A causa del mancato funzionamento della linea 5G, Adiva Bansing, un operatore, è stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Una volta arrivato però, l'uomo ha trovato il blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione, minacciando di non lasciarlo andare via. Poco dopo però la folla è passata dalle parole ai fatti, legando l'operatore con una corda al traliccio di un'antenna. È intervenuta così la polizia, che ha liberato l'uomo in evidenza stato di shock e ha arrestato 6 persone poi liberate su cauzione in attesa del processo. Non è specificato se questo poveraccio ha cambiato lavoro, magari è andato a fare tutt'altra cosa dopo questa bruttissima esperienza.

I telefonini fanno male. Ci sono delle persone che non possono stare senza telefono, sono troppo drogate, la droga del telefono. Pensate che questo operatore ha quasi rischiato il linciaggio perché queste persone volevano il ripristino immediato della linea. Vabbè, ma passiamo alla prossima notizia, andiamo negli Stati Uniti per parlare di Missy Hyatt. Gli appassionati del wrestling sanno di cosa parlo, a chi mi riferisco, perché la leggendaria manager e valletta negli anni 80 e 90, nota appunto nel mondo del wrestling professionistica con il nome The First Lady of Wrestling, la prima signora del wrestling. Ma cosa ha fatto Missy Hyatt? Bene, recentemente ha annunciato un'insolita asta da collezione, offrendo una delle sue ex protesi mammarie come cimelio del wrestling professionistico. L'oggetto era accompagnato da un certificato di autenticità firmato dal medico che l'aveva rimossa e poi preparata per la collezione. È stata venduta a $2,000, più o meno 1.700 euro. Questa è stata previdente. Quando si è tolta le protesi mammarie per farle delle nuove, evidentemente, non le ha gettate, no, le ha tenute lì e poi ha pensato bene di metterle all'asta e ha trovato un fesso che l'ha comprata. E probabilmente prima di andare a letto sarà in adorazione della protesi mammaria di Missy Hyatt.

Ultima notizia, andiamo in Alaska al fresco per parlare di un evento organizzato dal Katmai National Park and Preserve, che ha aperto i seggi elettorali per una elezione americana veramente particolare, la settimana dell'orso grasso, in cui centinaia di migliaia di utenti di internet eleggono l'orso bruno più grasso dell'Alaska. In autunno gli orsi vanno in letargo, prima di andare in letargo però devono fare il pieno di mangiare, quindi riescono a divorare decine di salmoni rossi al giorno, arrivando ad assimilare migliaia di calorie in poche ore, guadagnando fino a 2 kg di peso per ogni singolo giorno. Quindi gli utenti possono votare online sui confronti fotografici del tipo prima e dopo, scegliendo il concorrente che è riuscito ad ingrassare di più dopo mesi di scorpacciare di salmone. Cosa vincono? Nulla, non ci sono premi, no, è solo una gara di simpatia, o meglio, è una vera e propria celebrazione della sopravvivenza animale.

non vengono premiati gli utenti che votano per l'orso più grasso. Vabbè, è una gara di simpatia, come ho detto prima, non è una gara per accaparrarsi un premio. Comunque il premio io invece lo do, anche il mio è virtuale, assolutamente, una medaglia al fesso di turno. Sono un po' indecisa fra i due fermati in stato di ebbrezza e il tizio invece che ha speso ben 1700 euro per una protesi mammaria. Vabbè, diamola a lui, dai, la medaglia va a lui, all'acquirente della protesi mammaria di Missy Hyatt. E ora passiamo all'ultima canzone in programma del Buongiorno in Musica, è You Make Me Feel Like Dancing di Leo Sawyer.

0: E da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, ricordiamo la chiusura per lavori tra Aglio e Rioveggio verso nord fino alle 18 di questo pomeriggio. Per la mobilità sempre in A1, rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Si sta regolarizzando il traffico anche in Fipili, dove permangono rallentamenti in ingresso città tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario sulla Firenze Pisa. Il fine settimana dal 9 all'11 ottobre la circolazione sarà sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Sono previste riprogrammazioni degli orari, la cancellazione, la modifica di percorso, la limitazione in località intermedie su varie tratte. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11 e 3 minuti.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
7: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, ricordiamo la chiusura per lavori fino alle 18 del tratto compreso tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 per traffico, rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 Variante, per veicolo fermo in avaria verso sud tra B1 Variante e Badia. Regolare al momento il traffico in A11 e in Fipili. Voltiamo pagina per il TPL. Sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 di Firenze potrebbero subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas. Sono garantite le fasce orarie comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Due minuti, un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giugno.
0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao. Hands everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you.

0: Pipilì, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Santa Maria Novella e convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluto a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce e Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiolis.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. She goes on my body, from my head down to my feet.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiodisc.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Dance Rotation con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
6: We live in a free world.
7: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
8: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 17:59.
1: Radio Studio X.

Siamo discoteca, siamo acqua, ora palla.

le più belle serate con Radio Studio X. I nostri DJ disponibili per eventi. Halloween, ultimo dell'anno. Serate in discoteca, serate in piazza. Matrimoni, feste private. Con super impianti audiolusci, ballerine. Per informazioni Silk Management 329-947-6883. Con la massima professionalità e vai alla grande.

le più belle serate con Radio Studio X. I nostri DJ disponibili per eventi. Halloween, ultimo dell'anno. Serate in discoteca, serate in piazza. Matrimoni, feste private. Con super impianti audiolusci. Ballerine. Per informazioni Silk Management. 329-947-6883. Con la massima professionalità e vai alla grande.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni causa allerta meteo arancione da alle ore 17 di oggi fino alle ore 17 di domani, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina tra Marradi e Faenza. Attivato il servizio di bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti. Cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
4: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album. Il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. E siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore, i Boney M. Bye.

faccia parte del loro album del 1979 dei Boney M, Ocean's Fantasy. Pezzo molto interessante, che faceva parte di questo LP, dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti

con una produzione poco conosciuta per questa artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner, un unico album realizzato sempre in quell'anno 1979 e due singoli, due dischi mix ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazione altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca in produzioni di disco, almeno per quanto riguarda grosse case discografiche, la Columbia Records.

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che abbia un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, eh? Adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è la solita artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento, chiama subito il 348 28 47 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X, i party degli anni 70-80.

fantastici, questi Rise. Con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e il 1981. Non durarono tanto, per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy. Una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Pure Energy con Too Hot. Era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 dal nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Curtis Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi tutta una famiglia, insomma, che come spesso succedeva appunto si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 dal titolo Your Place or Mine.

Sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi qui Nella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Lettman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Norden e Michael Wallace.

E bravo il nostro Michelle Faith Wallens, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto delle grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallens non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa In the Night.

0: Ti piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento, chiama subito il 348 28 47 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80 lo portiamo da te. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una...
2: A Radio Studio X sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
4: Siamo discoteca, se ne faccia con Raffali.
5: Ammazza, brutta.

hard.

tutto alla grande. Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. Bibi Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio, luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo!

0: per tutti quanti qui on Radio Studio X.
1: Che ora son mi corazón.
2: Para ustedes los mejores.
3: Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
15: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.